0: Enfocati le uve del tempo che
1: scurto.
0: E la game pulisce per tu
1: Pass.
0: Il problema è l'esame di fili sono se la
1: Pass.
0: Le pausa,
1: pass,
0: le pausa,
1: pass.
0: La medicina,
1: pass, tu
0: non. E la risa fuori che non
1: Pass.
0: Come un uomo, ti gioco come
1: Reflexia.
0: Ho spiegato, tu vivi un bel pure avanti.
1: Non
0: avanti, non avanti, non avanti. Non avanti, non avanti, non avanti.
1: Non avanti, non avanti, non avanti.
0: Non avanti, non avanti, non avanti. Non avanti, non avanti, non avanti. Non avanti, non avanti, non avanti. Non avanti, non avanti, non avanti.